0: grado adesso.
1: Dias di fragione.
2: Basta! Questa tavola non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzetti!

può sparci della voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salsterge. Per Cristo, Dominum nostrum.